quando giungemmo. Terra nera, stivali di cuoio malamente allacciati, e poi ci guardammo in silenzio per trovare, per ritrovarci dentro motivi profondi. Il solstizio arrivò a unire la nostra gente, la guerra è un destino, il terzo giorno ci spaventò.

se ritorno là sulla nerosse carne voglia, dissi, toccami, ma non c'è che polvere sulla tua partenza senza ritorno.

sono nato qui. Non mi dire che fare, non mi spinge alla morte, ci corro da me. Tolgo ruggine alle ossa con il volo, difendo il battere, fanatico del cuore.

guardato in là. Con gli occhi della belva, il teschio sul maglione e il ferro stretto tra i denti. Marciamo in testa, per poi morire cantando, insieme su quel prato, così, così.